A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

inesplorabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Vanni. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: closed.
1: The Power of Change è il tema della 28esima Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: bit.
1: Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento, un nuovo giorno con tante notizie, con tanta musica. Questo è il periodo del caldo, iniziano ad aumentare sempre di più le temperature ed è anche il periodo dell'amore, ci sono tantissimi matrimoni in giro per l'Italia. Beh, immaginate di organizzare il matrimonio perfetto e poi salta la corrente per diverse ore, è una tragedia. No? Perché per organizzare, io non sono sposato, ma per organizzare un matrimonio so perfettamente che ci vogliono mesi, mesi e mesi, se non anni, e quindi un blackout potrebbe rovinare tutto, o forse no.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Daniele Mac.
1: Parliamo di eventi importanti, parliamo di giornate importantissime per la vita di una persona, se non le più belle, tipo il matrimonio. Ecco, quando si organizza un evento di una determinata portata, tutte le persone vogliono che sia perfetto. La musica deve essere ok, le luci, i video, gli effetti, i fiori, il cibo, tutto, no? E c'è un matrimonio dove è successo un imprevisto, che ovviamente non era calcolato, un blackout totale, niente corrente, niente impianto, niente luci, niente programma, panico generale. Provate ad immaginare un po' la scena. A me viene ansia, anche se non era il mio di matrimonio. Tutto questo è accaduto per qualche minuto, poi è successo qualcosa. Qualcuno ha preso una chitarra, qualcun altro ha acceso delle candele, le persone hanno iniziato a cantare, a parlare, a raccontarsi storie. Alla fine gli sposi hanno detto una cosa incredibile: la parte più bella di tutta la giornata è stata proprio quando c'è stato questo blackout, quindi quello che non si era organizzato, perché spesso si passano dei mesi, no, a progettare ogni dettaglio, poi i momenti che ricordiamo davvero sono quelli che nessuno aveva previsto. Effettivamente, tra un bel po' di anni, cos'è che resta nella testa? Al nostro matrimonio a un certo punto c'è stato un blackout, qualcuno ha preso la chitarra, abbiamo iniziato a cantare tutti come se ci trovassimo in spiaggia. Tutto questo è molto poetico.
2: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: eccoci qui di nuovo insieme per l'appuntamento con i segni zodiacali. Ariete, sarete ansiosi di tagliare anche in questo 18 di giugno quel traguardo che tanto desiderate. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti, questo lo diciamo al Toro. Mentre se passiamo ai Gemelli, oggi la fortuna sarà il vostro principale alleato. Cancro, con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili, e Leone, sarete in tempo a fermarvi prima di agire in modo impulsivo. Vergine, tenete per voi eventuali risentimenti nell'ambiente di lavoro. Bilancia, potrete buttarvi con successo in iniziative molto stimolanti. Scorpione, impegnatevi maggiormente in ambito professionale. Sagittario, giornata ricca di novità importanti e di momenti piacevoli. Sagittario, non l'abbiamo detto? Scusate, mi stavo confondendo. Capricorno, tutto scorrerà liscio con buone soddisfazioni. Acquario, la vostra situazione va lentamente a normalizzarsi. Passiamo ai Pesci, ultimo segno dello zodiaco, risolverete con ottimo vantaggio tutti i problemi odierni. E con questo segno io mi fermo, concludo l'oroscopo del 18 di giugno, do l'appuntamento come sempre a tutti voi, a domani, buona giornata.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

cos'è che va veramente forte sui social? Cos'è che può diventare facilmente virale? Sono i nostri amici a quattro zampe, gli animali. C'è una storia che ha qualcosa di diverso, che riguarda proprio un cane. Da mesi lui sale ogni giorno sulla stessa linea, sempre allo stesso orario, sempre alla stessa fermata, entra in un pullman. Ormai sia gli autisti ma i passeggeri lo conoscono tutti. La cosa incredibile è che sembra conoscere il percorso meglio di molti esseri umani. Lui sale, si sdraia a terra e scende al punto giusto. L'unica cosa che non fa è pigiare il pulsantino per prenotare la fermata. Ovviamente questa storia è diventata virale, se ne sentono poche, credo che sia l'unica che è uscita sui social. Magari c'è qualche altro cane intelligente che guida addirittura l'autobus, in questo caso però no, questo cane prende solo il suo. Le persone hanno iniziato a fotografarlo, a raccontare gli incontri con lui, e piano piano questo cane è diventata una specie di mascotte urbana, una presenza rassicurante, no? Uno dei personaggi che rendono una città più umana, perché alla fine tutti noi, no, ci affezioniamo alle storie, anche e soprattutto quando si parla di amici a quattro zampe.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti e Iran hanno firmato da remoto il memorandum d'intesa per porre fine alla guerra, entrato immediatamente in vigore. Donald Trump ha confermato di aver firmato personalmente il documento durante la cena con il presidente Emmanuel Macron alla Reggia di Versailles. Una copia dell'accordo firmato è stata trasmessa alle autorità iraniane e ai paesi mediatori coinvolti nel negoziato. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf sostiene che Teheran stia trattando con Washington da una posizione di forza grazie ai risultati ottenuti sul piano militare. La cronaca: ha ricoverato in ospedale Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sul caso è intervenuto Liborio Catagliotti, uno dei legali del 42enne, che ha spiegato: si tratta di un ricovero urgente per overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno. La donna si trova in rianimazione ma non è in pericolo di vita. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Astino di Livenza, nel Veneziano. Il nipote, dopo aver tentato di dare fuoco al corpo, lo avrebbe successivamente gettato nel canale Malger. Al termine dell'udienza di convalida, il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Calcio: l'uragano Harry Kane si abbatte sulla Croazia. Ieri sera, nel match di esordio del gruppo L, l'Inghilterra ha sconfitto 4-2 i balcanici grazie alla doppietta del centravanti del Bayern Monaco e alle reti di Bellingham e Rashford. Nello stesso girone il Ghana supera di misura Panama 1-0. Nel gruppo K stecca il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Nello stesso girone l'Uzbekistan, guidato in panchina da Fabio Cannavaro, è stato sconfitto 3-1 dalla Colombia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: È una cosa che io ogni tanto faccio, anche se viene vista come vintage, come retro, andare in una libreria, sentire il profumo delle pagine, no Kindle, sì libri cartacei. Quindi entri in una libreria, tu prendi un libro, ti siedi, leggi quello che vuoi e il prezzo dipende da quello che prendi, no? Da quello che porti a casa. C'è una libreria invece diversa, il prezzo può variare in base al tempo in cui tu sei dentro quella libreria ed è una cosa contraria, no, a tutto quello che si è sempre visto. Tu puoi entrare, puoi sfogliare, puoi leggere, puoi prenderti una pausa. Il concetto è diventato virale perché ribalta completamente la logica tradizionale. Tu non stai pagando solo un prodotto, ma stai pagando un'esperienza. Molte persone raccontano che entrano per 10 minuti e finiscono per restare un'ora perché finalmente hanno trovato quel luogo dove nessuno li spinge a correre. Ed è una storia interessante perché racconta qualcosa che sta succedendo sempre più spesso. C'è questo mondo dove noi oggi abitiamo che accelera continuamente, sta sempre con la sesta marcia, non so per quale motivo, ma basta guardarsi intorno, siamo tutti arrabbiati, tutti incacchiati, tutti che dobbiamo fare la cosa più importante del mondo e non possiamo fermarci. Invece persone hanno deciso di volere i propri spazi, il proprio posto, no? Si vogliono permettere di rallentare, ecco, vogliono permettersi di andare un po' più piano.
0: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Si è svolta in comune la presenza del sindaco Christopher De Zotti durante l'incontro finale di restituzione delle esperienze dei giovani protagonisti. È emerso con forza il valore educativo dell'esperienza vissuta, una settimana intensa che ha contribuito a rendere i ragazzi più consapevoli, responsabili e vicini alle istituzioni e ai servizi che operano quotidianamente sul territorio. Un programma ricco e trasversale che racconta l'identità di Jesolo attraverso cultura, spettacolo, sport, natura e tradizione. Equilion in Festa 2026 propone un calendario di appuntamenti capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le eccellenze del territorio, celebrando così Jesolo in occasione dei festeggiamenti per il suo santo patrono, San Giovanni Battista, per appunto oggi, giovedì 18 giugno, Piazza Primo Maggio e Via Cesare Battisti ospiteranno l'ormai tradizionale cena delle Contrada. Il prossimo appuntamento, da ricordare, è quello del 20 giugno, di sabato, in Piazza Primo Maggio, con uno spettacolo di alto livello, una proposta di teatro di strada che unisce trasformismo, comicità e suggestioni visive capaci di conquistare grandi e piccoli. Per quanto riguarda invece il Festival Acqua, da ricordare che il prossimo appuntamento è previsto per domani, venerdì 19 giugno alle 20:30, con Agnese Scappini. Appuntamento come di consueto nell'arena trasformata tale nell'arenile di Piazza Brescia. Agnese Scappini, che è docente, terapeuta, psicologa clinica, ci inviterà a esplorare quegli spazi interiori accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. L'ingresso è libero. Per tutti gli approfondimenti su queste e su altre notizie, informazioni e come vivere al meglio la città e le vacanze, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è

0: I'm selfish.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Un buon giovedì, giovedì 18 giugno, salve a tutti, ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web. Io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, pronto a farvi ritrovare tanta bella musica, ma soprattutto pronto a darvi qualche dritta sui tanti eventi in programma nella nostra Jesolo nei prossimi giorni, ma anche semplicemente, insomma, nelle prossime ore. Restate con noi.

0: eccoci qui di nuovo insieme per l'appuntamento con i segni zodiacali. Ariete, sarete ansiosi di tagliare anche in questo 18 di giugno quel traguardo che tanto desiderate. Attenzione a non sottovalutare eventuali concorrenti, questo lo diciamo al Toro. Mentre se passiamo ai Gemelli, oggi la fortuna sarà il vostro principale alleato. Cancro, con colleghi e collaboratori mostratevi disponibili, e Leone, sarete in tempo a fermarvi prima di agire in modo impulsivo. Vergine, tenete per voi eventuali risentimenti nell'ambiente di lavoro. Bilancia, potrete buttarvi con successo in iniziative molto stimolanti. Scorpione, impegnatevi maggiormente in ambito professionale. Sagittario, giornata ricca di novità importanti e di momenti piacevoli. Sagittario, non l'abbiamo detto? Scusate, mi stavo confondendo. Capricorno, tutto scorrerà liscio con buone soddisfazioni. Acquario, la vostra situazione va lentamente a normalizzarsi. Passiamo ai Pesci, ultimo segno dello zodiaco, risolverete con ottimo vantaggio tutti i problemi odierni. E con questo segno io mi fermo, concludo l'oroscopo del 18 di giugno, do l'appuntamento come sempre a tutti voi, a domani, buona giornata.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Giovedì 18 di giugno, ancora ben ritrovati a tutti voi in diretta su Radio Jesolo Web all'interno di quello che è il nostro appuntamento insieme a me, insieme ad Ale. Io vi ricordo che fino alle 13, così come del resto accade ogni giovedì mattina, in Piazza del Granatiere vi aspetta il mercato settimanale.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Segnatevelo in agenda, domenica 21 giugno allo stadio Bennati arriva Poiana Rock, uno spettacolo tutto da vivere tra musica, ironia ed energia. Appuntamento alle ore 21 per una serata diversa dal solito, perfetta proprio per chi vuole divertirsi ma anche vivere Jesolo dopo il tramonto. Insomma, se siete in zona fateci un pensierino.
1: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.
1: A Jesolo irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti a

acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: Due serate all'insegna della musica e dei nuovi talenti vi aspettano a Jesolo. Il 25 e 26 giugno al Teatro Vivaldi arriva Onde Sonore, un concorso dedicato alla musica moderna. Sul palco voci, energia, ma anche tanta passione per uno spettacolo tutto da ascoltare. Allora, appuntamento alle ore 21 per vivere insieme due serate di grande musica.
1: Torna Grigliero 20. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Bene amici, termina qui questa puntata, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, ciao!
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: fortemente sostenuta e accompagnata fin dalla prima edizione dalla consigliera comunale Alessandra Pasquale, che quest'anno ha visto anche il coinvolgimento di Moira Montagnier. Tra l'altro il tutto, per quanto riguarda la cerimonia conclusiva, si è svolta in comune la presenza del sindaco Christopher De Zotti. Durante l'incontro finale di restituzione delle esperienze dei giovani protagonisti è emerso con forza il valore educativo dell'esperienza vissuta, una settimana intensa che ha contribuito a rendere i ragazzi più consapevoli, responsabili e vicini alle istituzioni e ai servizi che operano quotidianamente sul territorio. Un programma ricco e trasversale che racconta l'identità di Jesolo attraverso cultura, spettacolo, sport, natura e tradizione. Equilion in Festa 2026 propone un calendario di appuntamenti capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le eccellenze del territorio, celebrando così Jesolo in occasione dei festeggiamenti per il suo santo patrono, San Giovanni Battista, per appunto oggi, giovedì 18 giugno, Piazza Primo Maggio e Via Cesare Battisti ospiteranno l'ormai tradizionale cena delle contrade. Il prossimo appuntamento da ricordare è quello del 20 giugno, di sabato, in Piazza Primo Maggio, con uno spettacolo di alto livello, una proposta di teatro di strada che unisce trasformismo, comicità e suggestioni visive capaci di conquistare grandi e piccoli. Per quanto riguarda invece il Festival Acqua, da ricordare che il prossimo appuntamento è previsto per domani, venerdì 19 giugno alle 20:30, con Agnese Scappini, appuntamento come di consueto nell'arena trasformata tale, nell'arenile di Piazza Brescia. Agnese Scappini, che è docente, terapeuta, psicologa clinica, ci inviterà a esplorare quegli spazi interiori accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. L'ingresso è libero. Per tutti gli approfondimenti su queste e su altre notizie, informazioni e come vivere al meglio la città e le vacanze, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon giovedì 18. Tutte le volte che c'è il 18
2: sempre
1: facciamo questa pantomima.
2: Quanto ti piace?
1: Ma ci mancherebbe altro.
2: Fallo Ale, sei la padrona di casa,
1: no,
2: figurati.
1: Soprattutto grandi omaggi per, voglio dire,
2: il grande Gigi Proietti.
1: Il grande Gigi, quindi ci mancherebbe. Allora, oggi abbiamo frase sì,
2: contesto no,
1: tra le tante cose. Innanzitutto

0: 18, oh, ben ritrovati e ciao.
1: Ma infatti,
0: non
1: ciao Ale, sei
0: salutato.
1: Partita per la 18, bastava un ciao Ale.
0: Ciao Alo, ciao. Allora, che cosa, di cosa discuteremo oggi con questa frase sì, contesto no?
1: Ti dico solo una cosa.

0: capire.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti con frase sì, contesto no. Allora, vi dico solo una cosa, no? Scherzo.
2: Eccola lì, sì, beh, un'ottima questa introduzione,
1: è la
2: certo.
1: È la frase di oggi. No, però ve la voglio dire, prima di cominciare, nel fuori onda Alo mi ha fatto vedere il suo ultimo acquisto.
2: Mamma mia.
1: Io non ho parole,
2: su
1: veramente.
2: Quel, sul,
1: su
2: come
1: quel
2: si dice,
1: sito
2: il sito delle Amazzoni, ho comprato...
1: Il costume
2: di Batman, ecco. Quello grigio e blu.
1: E io gli ho chiesto se la mamma gli ha mai chiesto
2: è
1: a lui
2: il problema.
1: Se dove ho sbagliato.
2: No, mia madre, ha visto l'acquisto, ha detto: ah, bravo, che figo, dai.
1: Si spiegano tante cose. Salutiamo mamma Alo.
2: Ciao,
1: e
2: mamma Alo.
1: Andiamo alla frase sì, contesto no.
2: È una, la frase di oggi è una delle frasi più pericolose della comunicazione moderna, perché è una frase che sembra innocua, quasi tenera, quasi rapida anche da dire, e invece è l'inizio di un TED Talk non richiesto. La frase è: ti dico solo una cosa. Che è sì, a volte, è una frase sì, contesto pure. Ad esempio quando te lo dice un amico prima di consigliarti una serie TV.
1: Sì.
2: E lì va bene.
1: Sì.
2: Quando te lo dice tua madre prima di ricordarti di mangiare.
1: Una piccola premessa.
2: Ma sì, quando te lo dice il barista, ti dico solo una cosa, oggi ho i cornetti caldi. E allora lì è anche una carezza questa frase, buoni tra l'altro. Quando è però una frase sì in un contesto no? Quando te lo dice il capo. Perché la traduzione è: ti dirà 47 cose, tutte urgenti, tutte 47.
1: Certo.
2: Oppure quando te lo dice il partner, traduzione.
1: Ti hanno mai detto: non sai gestire le priorità. No, è che è tutta una priorità.
2: No,
1: qui,
2: me l'hanno detto, ma cioè, allora mi devi dare priorità 1, priorità 2. Quando te lo dice il partner, il discorso sai che sarà lungo, molto lungo. Quando te lo dice un amico che ha fatto un casino, sta per confessare un romanzo.
1: O l'amico che si è appena lasciato,
2: oh,
1: lì parte
2: mia.
1: Il podcast.
2: Lì diventi anche psicologo, ma sì. Questa è un'altra storia. Quando te lo dice un parente, sai che non sarà una cosa, sarà un elenco infinito di consigli non richiesti. Vediamo un esempio, ad esempio tu che dici: dimmi pure. E l'altro: allora, ti dico solo una cosa. E parte, capitolo 1, capitolo 2, flashback, digressione, morale, epilogo. E tu hai perso 20 minuti di vita.
1: Ma magari 20 minuti te
2: no,
1: va bene. Comunque
2: dell'inizio.
1: Posso dire, io
2: sì.
1: Sono così. Cioè io sono...
2: Ah, sì.
1: Sì. Però io ti avviso che devo parlarti un sacco di cose, non ti...
2: Allora
1: dico...
2: tu puoi dire: ti dico solo una cosa, ma dura tanto.
1: Sì.
2: E la verità psicologica dietro al "ti devo dire solo una cosa", "ti dico solo una cosa", è che questa è la frase che usi quando vuoi sembrare sintetico, ma dentro di te sai già che non lo sarai. È una sorta di autoillusione,
1: sì.
2: Un'autogiustificazione, un "non è colpa mia se parlo tanto". E allora ricordate, amiche e amici del comedy, quando qualcuno vi dice "ti dico solo una cosa", non è una cosa, è un audiolibro.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Frase sì, contesto no, ti dico solo una cosa, è la frase incriminata di oggi, perché non è mai solo una cosa, o è una cosa molto lunga con premessa e
2: capitoli,
1: parafrasi, oppure sono tante cose. Io sono notoriamente logorroica, quindi forse faccio parte di queste persone che dicono ti devo dire solo una cosa, ma andiamo a leggere i messaggi.
2: Andiamo a leggere il messaggio di Serena. Ciao
1: sì,
2: Serena.
1: Ciao Sere.
2: La mia collega ieri mi fa, ti dico solo una cosa. Sono uscita dall'ufficio 18 minuti dopo, con 3 compiti nuovi, 2 problemi da risolvere e un senso di colpa che non avevo chiesto. Beh, di tutto. Che ha fatto sta collega? Ma
1: no,
2: lasciala.
1: Senso di colpa pure no.
2: Evitala, nasconditi sotto la scrivania.
1: Toglili la colleganza.
2: Certo.
1: Purtroppo non si può, sarebbe bello.
2: Sarebbe molto bello. Non si può, ma andiamo da Davide che salutiamo. Davide scrive, mio padre mi ha detto, ti dico solo una cosa, mentre eravamo in macchina.
1: Suona come minaccia.
2: Mamma mia, poi il papà ha parlato fino al casello, io ho pagato il pedaggio, lui stava ancora dicendo la cosa. Vabbè, te la sei cavata solo con un pagamento di pedaggio,
1: che è così,
2: dai.
1: Che parte dal principio del principio, soprattutto quando si parla di storie di parenti, no? Hai presente Titina, la zia di Francesco, prozia di nonna,
2: certo,
1: di quarto grado, di quella che abitava al primo piano, sempre così.
2: E già ti ha confuso.
1: E scopro parenti che non sapevo di avere.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco ce ne andiamo al fantacinema con il nostro fantastico Alo.
2: Tutto
1: e
2: fanta.
1: Il suo fantatrailer.
2: E questo è un fantateaser, diciamo, di quello che vedremo tra un
1: esatto.
2: po', possiamo definirlo così.
1: Al fantacomedy.
2: E viva la fanta.
1: Ma che cosa. Vabbè, quindi cosa faremo?
2: Beh, l'uomo che perdeva i minuti è il titolo del nostro fantafilm e tra un po' racconteremo la fantatrama di questo fantafilm.
1: Beh, fantastico.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Siamo pronti per andare al cinema. Fanta trailer del giorno. L'uomo che perdeva i capelli, stavo dicendo. Come mai?
3: Ma quello
2: questo
3: sono
2: lapsus,
3: io,
2: esatto.
3: Perché hai accanto, no, perché hai accanto un pelato.
2: Volevo
3: quindi
2: dire i minuti, prego.
3: I minuti. Allora, vediamo la trama. Il protagonista è Lorenzo, 42 anni, quindi mio coetaneo. Persona normalissima che un giorno si accorge di una cosa inquietante. Ogni tanto gli spariscono dei minuti. Ma no che non se li ricorda, proprio non ci sono. Allora, quindi sta bevendo il caffè, blink, la tazzina è vuota. Sta uscendo di casa, bling, è già in strada. Sta guardando un film, bling, sono passati 40 minuti e lui non sa come.
2: Ma non è, io penso che questo sia un disturbo, insomma, della memoria, forse.
3: Questo, però hai visto come ti accattiva, come ti accattiva? Sì. Come è accattivante il film?
2: Mi accattiva, sì.
3: All'inizio lui pensa di essere distratto, poi capisce che è qualcosa di più grande.
2: Di più grave, mi sa.
3: Di più grave, sì, tra l'altro.
2: Al dottore.
3: Le prime avvisaglie quali sono?
2: Come il si suo chiama l'amico?
3: Lorenzo.
2: Lorenzo.
3: Il suo smartwatch segna 12:14, blink, 12:27. Attenzione. Il navigatore dice arrivo in 10 minuti, blink, è già arrivato.
2: Bello,
3: la pasta cuoce in 8 minuti, blink, è diventata colla. Il tempo gli scivola via come se qualcuno lo stesse rubando. E allora il mistero si infittisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune, sono persone che rimandano sempre tutto.
2: Aia.
3: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice: oggi non rimando niente. Blink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
2: Il plink mi piace.
3: Bello, plink. Colpo di scena. Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice: se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare. E ogni volta che completa qualcosa, un minuto gli ritorna. Letteralmente. Appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice: bentornato. Bling!
2: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere. Il primo...

0: Zitto che rumore.
1: Fai com'è la scintilla, ok? E poi una domanda. Una domanda. Ma io vorrei, anzi, non è una domanda, è un desiderio. Io vorrei vivere per un quarto d'ora nella tua testa.
0: Non te lo consiglio mai. No, non farlo mai.
1: Nell'Aloland.
0: Aloland, bello, mi piace.
1: Ti piace?

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Allo stato attuale è ancora previsto che domani gli Stati Uniti e l'Iran

insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar si incontrino a Burgenstock in Svizzera per i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri svizzero, che non fornisce ulteriori informazioni sullo svolgimento e sui dettagli di questo incontro. Il testo, in 14 punti, prevede la cessazione definitiva delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e avvia un periodo di negoziazione di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo sul futuro del

0: voli di quattro aeroporti di Mosca, causando disagi al traffico aereo. Un trentenne cittadino palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato con le accuse di terrorismo aggravato dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Al trentenne gli investigatori sono arrivati dopo la segnalazione nell'aprile del 2025 arrivata a una stazione dei carabinieri di Brindisi sull'esistenza di un profilo social riconducibile a uno degli indagati, dove venivano pubblicati foto, video e commenti inerenti al conflitto israelo-palestinese. Una poesia di Cesare Pavese, brani di Mario Calabrese e Biannucci, l'Assemblea Costituente, il discorso di Saragat, alcune delle tracce dei temi dell'esame di maturità cominciato questa mattina con la prima prova. Il via è suonato alle 8:30 per oltre 527.000 studenti. Sette le tracce comuni a tutta Italia e a tutti gli indirizzi di studio divise in tre diverse tipologie. Tra i banchi di scuola per il diploma anche popo. Un po' di preoccupazione, sono più emozionato di quando vado a fare concerti in tutto il mondo, ha detto Enzo Ghinazzi. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

0: l'ho nel cuore, son sicurissimo.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo stati al Fantacinema con l'uomo che perdeva i minuti, sì. Il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, sì. Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm, nel magico mondo del nostro Halo, sì. Io l'ho chiamata l'Haloland,
2: Haloland,
1: la tua testa,
2: bello,
1: che produce questi, come si dice, queste trame di film.
2: Ah, pensavo queste minchiate.
1: No, invece, non volevo, non mi permetto.
2: No, bene.
1: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
2: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca, no, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink, blink,
1: blink.
2: Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
1: Sì, sempre.
2: Chi lo sa. E poi Luca scrive: a me succede quando cucino. Metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, blink. Tutti blink hanno scritto.
1: Sì, è
2: rimasto impresso.
1: Questo.
2: E sto mangiando colla. Credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
1: Io, a me succede invece quando dico mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, ping, mi sveglio il giorno dopo.
2: Ma a me è successo una volta.
1: Prima
2: di cena ho detto mi appoggio un attimo. Ho aperto gli occhi, era l'alba. Ho detto ma scusa, ma io dovevo uscire quella
1: un
2: sera.
1: Un attimo durato 6 ore.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Ma che t'ho di caffà?
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Il tempo scorre, nessuno ce lo ruba come
3: il
2: protagonista del fantafilm di prima. Però andiamo avanti con la puntata e tra poco c'è il momento prefe, ovvero quello della rubrica hashtag flop and roll. Oggi cose che solo chi ha la DHD può capire.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che solo chi ha la DHD può capire. Io le ho lette perché non, a parte che oggi va di moda, insomma, avere la DHD, nel senso che chi ce l'ha veramente,
2: beh, poi quello tutti senso, quanti, sì.
1: Cioè tutti quanti pensano di averla. Comunque la DHD come si può tradurre in italiano? Il deficit, no,
2: dell'attenzione,
1: disturbo da, neanche deficit dell'attenzione, perché a volte
2: cerchiamo
1: sei,
2: bene la definizione, perché dai, altrimenti ci denunciano mamme e genitori soprattutto.
1: Comunque cose che accadono, insomma, a chi ne soffre, diciamo ne soffre, che sono a volte anche molto divertenti. Lo facciamo per sdrammatizzare un po', mi raccomando, non cominciate con i messaggi di insulti, ma non è vero, dai, non
2: disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
1: Esatto, che tu mi insegni essere la sigla in inglese con tutta un'altra dicitura.
2: One scan, run from.
1: Esatto.
2: Giusto, no?
1: Allora, andiamo quindi alle cose che accadono solo a chi ha la DHD.
2: Comunque,
1: o meglio,
2: scusami, ce l'ho. Attention deficit hyperactivity disorder.
1: Esatto, perché non è soltanto un disturbo del deficit dell'attenzione, ma anche cicli di iperattività.
2: Certo, sì, sì,
1: te
2: sì,
1: ne vai anche quasi un po' in fissa con alcune cose, sì, in alcuni periodi.
2: Sì.
1: Allora, inizio un hobby, infatti, nuovo a settimana e non porto avanti gli altri 100.

0: lasciati a metà. Mi impegno così tanto a fare la faccia di chi ascolta che poi non ti ascolto.
1: Ah beh, certo.
0: Faccio con cura la lista delle cose da fare, puntualmente non le faccio.
1: E ci sta.
0: Per esempio, questa è una cosa che io faccio
1: però
0: spesso.
1: Però io tutte e tre comunque l'ho fatte. Anch'io, io non so, però non è che non ho mai fatto i test. Però,
0: però vedi, qua siamo tutti quanti. Insomma, bisogna... C'è questa moda nel 2026, negli anni 2000.
1: Io mi distraggo, poi con i telefonini noi ormai ci distraiamo
0: tutti. No, c'è questa moda
1: tutti.
0: Di autodiagnosticarsi, perché per ogni patologia c'è un nome, anche cose che non sono patologie magari. Vabbè, ma andiamo avanti. Faccio con cura la lista delle cose da fare. Ah no,
1: questo è quello.
0: Questo l'abbiamo già detto.
1: Ale.
0: Se mi muovo ti sto ascoltando. Sì. Se ti guardo negli occhi non sto capendo niente. Non sto capendo un cazzo.
1: Sei da tutta però... un'altra parte.
0: Sì,
1: in un
0: perché
1: altro mondo.
0: Praticamente io ho ascoltato chi veramente insomma racconta bene questo disturbo. Spesso vengono fraintesi queste persone perché sembra che non ti ascoltino. In realtà il loro muovere oggetti o fare altro gli aiuta a concentrarsi.
1: Ah, così stanno sul pesano, sul qui e ora. Sì,
0: si
1: agganciano
0: facendo altro. È un modo di scaricare la tensione. Poi non faccio nulla per giorni, poi faccio il lavoro di giorni la notte prima. Anche questa è una roba che mi capita.
1: L'ho fatto anch'io.
0: 3 giorni per spostare dal tavolo una tazza, 3 minuti per montare da zero una cucina. I famosi deliri. Monologo costante nella testa. Iperfocus proprio ora senza motivo. Buono questo piatto, lo mangerò ogni giorno per un mese e poi mi farà schifo.
1: Ah davvero? Ah, sì. Questo non l'avrei mai immaginato.
0: Le fisse vengono anche con
1: fisse.
0: Il cibo.
1: Ah, sì, vedi, sì.
0: Sono dei cicli su quella roba lì, ma poi ti stufa all'improvviso. Ricordo me la dito tutti i Pokémon, ma perché sono in cucina non lo so.
1: Ci sono arrivato, ho un pollo in mano però non mi ricordo.
0: Ho perso di nuovo il telefono, siamo tutti un po' ADHD, spoiler no, ecco bravo,
1: bravissimo, bravo.
0: Un giorno come sotto anfetamina, gli altri 4 un cricetto in coma.
1: I postumi.
0: Sì, metto sveglie per non procrastinare, solo per disattivarle e procrastinare meglio.
1: Lo sai che questo lo faccio?
0: Sì.
1: Però di 5 minuti pospongo perché dico, ok, che ne so, devo prendere una medicina o devo fare una cosa alle ore 18. Vabbè, pospongo, lo faccio alle 18.05 e proprio lo faccio, sì. Ma solo di 5 minuti.
0: Scegliere la playlist perfetta, un'ora ci metto.
1: Sì.
0: Per invece un lavoro urgente, domani vediamo.
1: Certo.
0: Per sistemare un armadio faccio casino in tutta casa e non tocco l'armadio, ovviamente. Devo iniziare con urgenza un'attività, assolutamente non urgente, ma non so il perché.
1: Però è urgente.
0: Sì, a furia di lasciare le cose a metà finirò per...
1: Questa è molto carina, questa è molto sottile.
0: Non ho nient'altro da aggiungere.
1: Questa posso dire, degno finale.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: she mine.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: E anche oggi termina qui il Comedy Radio Show. Un giovedì volato.
3: Volato via, ma perché quando ti diverti il tempo vola. Poi se ce lo rubano come nel fantafilm è ancora più veloce.
2: Esatto, domani tra l'altro è venerdì. Si sente già un pochino aria di weekend. Cosa fai questo weekend?
3: Allora questo weekend allora aperitivino al mare. Una cosa delicata.
2: Così.
3: Sì, pranzetti, cose molto. Forse vado al sushi.
2: Nel chill,
3: sì.
2: Non ti guarda, non hai proprio la faccia da sushi, ma va bene.
3: Perché non sono asiatico. E uno magari lo associa a un asiatico, però ne vado ghiotto.
2: Senti, prima del weekend mi raccomando, rimani focus per domani,
3: certo.
2: Perché dobbiamo tornare qui con Alessandro Bisogni.
3: E sempre qui con Alessandra Bellotti
2: al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Ciao, il sushi.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. 6 giovani del territorio, protagonisti di una settimana in prima linea al fianco di polizia locale, servizi di emergenza e servizi sociali per scoprire da vicino il funzionamento delle istituzioni della sicurezza sul territorio. Si è dunque conclusa in questo modo, con successo, la terza edizione jesolana del progetto educativo On the Road, che dall'8 al 14 giugno ha visto protagonisti 6 giovani del territorio impegnati in un'intensa esperienza formativa al fianco delle istituzioni e dei servizi che ogni giorno operano per la sicurezza e il benessere della comunità. Un'iniziativa fortemente sostenuta e accompagnata fin dalla prima edizione dalla consigliera comunale Alessandra Pasquale, che quest'anno ha visto anche il coinvolgimento di Moira Montagnier. Tra l'altro il tutto, per quanto riguarda la cerimonia conclusiva, si è svolta in comune la presenza del sindaco Christopher De Zotti. Durante l'incontro finale di restituzione delle esperienze dei giovani protagonisti è emerso con forza il valore educativo dell'esperienza vissuta, una settimana intensa che ha contribuito a rendere i ragazzi più consapevoli, responsabili e vicini alle istituzioni e ai servizi che operano quotidianamente sul territorio. Un programma ricco e trasversale che racconta l'identità di Jesolo attraverso cultura, spettacolo, sport, natura e tradizione. Equilion in Festa 2026 propone un calendario di appuntamenti

eventi, capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le eccellenze del territorio, celebrando così Jesolo in occasione dei festeggiamenti per il suo santo patrono, San Giovanni Battista, per l'appunto. Oggi, giovedì 18 giugno,

0: quegli spazi interiori, accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. L'ingresso è libero. Per tutti gli approfondimenti su queste e su altre notizie, informazioni e come vivere al meglio la città e le vacanze, www.iesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: please.
1: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Allora, ricominciamo a parlare di Meta e dei contenziosi con gli artisti. Questa volta gli è stata fatta causa non proprio da Eminem in persona, ma da 8 Mile Style, che è praticamente la società che tutela e amministra una parte abbastanza rilevante dei diritti editoriali legati alla produzione musicale di Eminem. E hanno accusato Meta di aver utilizzato 243 composizioni protette da diritto d'autore di Eminem senza autorizzazione e per questo chiedono 109 milioni di dollari come risarcimento, che sarebbero circa 94 milioni di euro. Meta ha chiesto l'archiviazione della causa, ma il tribunale si è opposto e quindi la causa andrà avanti, ma la cifra è sbalorditiva. Vi tengo informati, quindi sicuramente torneremo nell'argomento appena saprò qualcosa di più.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: Allora, parliamo di questa azienda che ha letteralmente fatto quadrato nei confronti di una donna che era perseguitata dal suo ex che era nell'azienda. Stiamo parlando della Ferrari. Un operaio della Ferrari che aveva avuto una relazione extraconiugale con una collega non ha accettato la fine della relazione e così ha cominciato a perseguitarla al punto che lei l'ha dovuto bloccare. Ma lui ha continuato a mandargli messaggi addirittura con minacce con altri numeri di telefono, addirittura numeri aziendali, fino a quando la Ferrari non ha deciso di licenziarlo. E sapete una cosa? Lui ha fatto causa alla Ferrari chiedendo un risarcimento, addirittura il tribunale sosteneva che il licenziamento fosse una misura troppo estrema, al che i responsabili della Ferrari hanno risposto no, no, perché il nostro luogo di lavoro deve essere un luogo di lavoro sicuro. Le persone che stanno da noi e le donne che lavorano da noi devono essere tutelate, e se lui non accetta il rifiuto e la minaccia, noi abbiamo il dovere di proteggerla. Perciò lui è stato licenziato e questa è una giusta causa per il licenziamento. Ragazzi, io la penso alla stessa maniera: la Ferrari preferisce pagare un risarcimento piuttosto che riprendersi in azienda una persona così problematica. E ragazzi, meritano davvero un applauso, non escludo di farci un video sui social.
1: This is TJ.

0: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.
1: Starboy, you're my hero.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Allora, ritorniamo a parlare di nuovo delle beghe della famiglia Beckham. Perché? Perché qualche giorno fa Harper ha deciso di andarsi a riconciliare con il fratello Brooklyn, che sapete non si parla più con la famiglia perché la famiglia non aveva mai accettato il matrimonio con Nicola Pelton. Tant'è che addirittura quando l'hanno invitato al compleanno per i 50 anni di David Beckham, la mamma gli aveva detto: sì, però non devi portare tua moglie, cioè cose assurde. Insomma, lui ha tagliato i ponti con la famiglia. A questo punto sua sorella decide di raggiungere il fratello per consegnargli una lettera, va a Los Angeles, ma lui è irreperibile. Grazie, lui non era a Los Angeles, era a New York. Tra l'altro poi gli addetti stampa di Brooklyn Beckham hanno detto: non ci è piaciuto il fatto che lei si sia presentata a casa, si sia presentata a cercare il fratello armata di operatori e telecamere. Cioè, che cosa voleva fare? Che cosa voleva dimostrare soprattutto? Cioè, se tu ci tieni a rilanciare il rapporto con tuo fratello, non hai bisogno delle telecamere, perché fai questo? E questo fa parte un po' di tutto il modo di fare di Victoria Beckham, la spettacolarizzazione di tutte le cose private, i panni sporchi che si lavano in pubblico. Non mi piace, ragazzi, questa cosa mi ha fatto incavolare di brutto, ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Go Kingston!

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio. I mondiali entrano nella seconda giornata della fase a gironi dopo che tutte le nazionali hanno già disputato il match d'esordio. Ad aprire il programma sarà Repubblica Ceca Sudafrica alle 18, sfida valida per il gruppo A. Alle 21 la Svizzera, reduce dal pareggio contro il Qatar, affronterà la Bosnia Erzegovina in una gara già importante per la qualificazione. Alla mezzanotte ora italiana il Canada ospiterà il Qatar con l'obiettivo di conquistare il primo successo nel torneo. Alle 3 sarà invece la volta di Messico, Corea del Sud, con i centroamericani a caccia della seconda vittoria dopo il successo all'esordio per mettere in ghiaccio la qualificazione. Ieri poker dell'Inghilterra sulla Croazia. Nel match d'esordio del gruppo L, la nazionale dei Tre Leoni ha vinto 4-2 grazie alla doppietta di Harry Kane e alle reti di Bellingham e Rashford. Nello stesso girone il Ghana supera di misura Panama 1-0. Nel gruppo K stecca il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Nello stesso girone l'Uzbekistan, guidato in panchina da Fabio Cannavaro, sconfitto 3-1 dalla Colombia. Basket, stasera gara 4 della finale scudetto di Serie A tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, secondo match point per la squadra di Peppe Poeta, che in gara 3 ha fallito il primo tentativo cedendo 109-97. Si gioca ancora al Tagliercio, un'occasione per i lagunari per pareggiare la serie, palla 2 alle 20. Tennis, Matteo Berrettini entra nel main draw di Wimbledon dopo il forfait di Lorenzo Musetti. Il Cararino ha deciso di rinunciare allo slam londinese a causa dell'infortunio al retto femorale accusato agli internazionali di Roma e dal quale non ha ancora recuperato. Musetti ha spiegato che la rinuncia a Wimbledon è stata una scelta difficile ma necessaria per recuperare al meglio. Berrettini, finalista sull'erba di Londra nel 2021, torna così ai Championships per la settima.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Sei giovani del territorio, protagonisti di una settimana in prima linea al fianco di polizia locale, servizi di emergenza e servizi sociali per scoprire da vicino il funzionamento delle istituzioni della sicurezza sul territorio. Si è dunque conclusa in questo modo, con successo, la terza edizione jesolana del progetto educativo On the Road, che dall'8 al 14 giugno ha visto protagonisti sei giovani del territorio impegnati in un'intensa esperienza formativa al fianco delle istituzioni e dei servizi che ogni giorno operano per la sicurezza e il benessere della comunità. Un'iniziativa fortemente sostenuta e accompagnata fin dalla prima edizione dalla consigliera comunale Alessandra Pasquale, che quest'anno ha visto anche il coinvolgimento di Moira Montagnier. Tra l'altro il tutto, per quanto riguarda la cerimonia conclusiva, si è svolta in comune la presenza del sindaco Christopher De Zotti. Durante l'incontro finale di restituzione delle esperienze dei giovani protagonisti è emerso con forza il valore educativo dell'esperienza vissuta, una settimana intensa che ha contribuito a rendere i ragazzi più consapevoli, responsabili e vicini alle istituzioni e ai servizi che operano quotidianamente sul territorio. Un programma ricco e trasversale che racconta l'identità di Jesolo attraverso cultura, spettacolo, sport, natura e tradizione. Equilion in Festa 2026 propone un calendario di appuntamenti capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le eccellenze

0: territorio, celebrando così Jesolo in occasione dei festeggiamenti per il suo santo patrono, San Giovanni Battista, per appunto. Oggi, giovedì 18 giugno, piazza Primo Maggio e via Cesare Battisti ospiteranno l'ormai tradizionale cena delle contrade. Il prossimo appuntamento da ricordare è quello del 20 giugno, di sabato, in piazza Primo Maggio, con uno spettacolo di alto livello, una proposta di teatro di strada che unisce trasformismo, comicità e suggestioni visive capaci di conquistare grandi e piccoli. Per quanto riguarda invece il Festival Acqua, da ricordare che il prossimo appuntamento è previsto per domani, venerdì 19 giugno alle 20:30, con Agnese Scappini, appuntamento come di consueto nell'arena trasformata tale, nell'arenile di Piazza Brescia. Agnese Scappini, che è docente, terapeuta, psicologa clinica, ci inviterà a esplorare quegli spazi interiori accompagnandoci passo dopo passo verso lo stare bene. L'ingresso è libero. Per tutti gli approfondimenti su queste e su altre notizie, informazioni e come vivere al meglio la città e le vacanze, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Torna Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida. Tanto

e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: 20 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum tra Iran e Stati Uniti, prevista venerdì in Svizzera, è stata annullata dal momento che l'intesa è stata siglata da remoto ed è già entrata in vigore. Lo ha confermato la BBC il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, i mercati azionari volano, l'occupazione è ai massimi storici e i prezzi scendono. Il nostro paese è forte, sicuro e rispettato come mai prima d'ora, esulta il presidente americano Donald Trump. Questo è un documento storico e un messaggio potente dall'Iran. La pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, rivendica su X il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. La Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini, lo ha affermato il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov, denunciando gli attacchi terroristici di Kiev contro la Russia. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà, ha avvertito il presidente ucraino Zelensky a Bruxelles per la riunione dei ministri della difesa della NATO. La cronaca, un bambino di 11 anni è morto a Reggio Emilia, travolto da un camion dei rifiuti mentre era in bici. Era insieme ad altri due bambini.

0: Bimbi sempre in bici rimasti illesi, ogni soccorso è stato inutile e arrivato in ospedale privo di vita. Potrebbe appartenere ad una delle due sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano, il fermaglio per capelli ritrovato in queste ore dai soccorritori, sulle tracce delle due minori allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedena. L'ipotesi che l'oggetto rinvenuto in un sentiero nei pressi della struttura sia di una delle ragazze è stata avvalorata da una loro amica. È stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta nella prima prova scritta dell'esame di maturità. È stata svolta dal 23,2% degli studenti, domani il secondo scritto, la prova di indirizzo. La musica, 10 concerti evento di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma, tra il 6 e il 25 giugno 2027, per celebrare 50 anni di carriera del rocker di Zocca. L'annuncio da Bari durante la prima delle due date allo Stadio San Nicola. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.
1: I'm trying to tell you how I feel.
2: Woo!

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Vanni. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: più.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: come sarà il mare.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Vocales. Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.